Quello è quello è hielo, ciovo mi tacchi, ciovo mi cielo. Radde mi meri, varia li piedo, gli anatti in cuodi, ste giochi mi tiedo. I male stetti, magna stemi, sivo hassin, fuola hemi. Asso kattis, muista lemin, luudin ratjui, muista semin. Anni hävirä, piirresi, spierresi, fulkin, siittain visselin, sierresin, humati, hain mun chatsin. Jäi ennämmin piuto, lihkuu, seittiin, jerrämin, ahpa, pai, vuo, sai, iai, baby,